0: Arrivederci, signore.
1: Ciao, piccolo.
2: 97.9 Sentinela FM.
3: Adesso vi conto la storia del compare mio.